0: samo na Kaprisu.
1: Šest hitov neprekinjeno.
0: Tu je Sixpack na Kaprisu.
2: C'erano la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova